Elana Mashie Papi. Ora manana bekono fe. Etelebeleko banana nine senemeni.